0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Sì, buonasera signore e signori, rieccoci di nuovo assieme dopo tanto tempo, sono le ore 8, questa è la Spaghetti in Action, adesso diventa tutto italiano, perché a partire da questo momento parliamo in italiano. Das ist italienische Sendung von Radio Darmstadt, mit mir Daniele, hallo aus der internationalen Redaktion, willkommen. Was machen wir hier? Unsere Mission ist, die italienische Sprache durch diese Stereofrequenzen zu verbreiten. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier immer wieder mit meinem Akzent komme und spreche, ich bekomme ihn nicht weg, aber ich denke, das macht's auch besonders. Ja, adesso cambiamo, wir sprechen ab sofort Italienisch und immer wieder mal zwischendurch auf Deutsch, aber 80% wird Italienisch sein. Buonasera a tutti, sono io, Daniele, dalle Stereofrequenze di Radio Darmstadt. Come state? Non ci sentiamo da un po' di tempo. Oggi è il 1° ottobre 2026. Tutti quanti dicono che a partire da questa settimana inizia appunto, non l'inverno, ma l'autunno, giusto? Perché abbiamo avuto un'estate davvero calda, eh? Attenzione, non ci possiamo lamentare proprio per niente, eh? Abbiamo avuto magari un luglio un po' così, un po' così, poi alla fine di luglio è arrivato un gran calore ad agosto che è durato fino a ieri, ma a partire da oggi ritorniamo nella stagione, non voglio dire quella più brutta, ma quella meno soleggiata. E noi cerchiamo dunque di portarvi buon umore attraverso queste stereofrequenze e cerchiamo di regalarvi buona musica e di tenervi in buona compagnia. Buon ascolto, questa è la Spaghetti in Action. Iniziamo con la musica.

Do it for you, natürlich. Do it for you. Buona serata, questa è la Spaghetti in Action con Daniele dalle Strade Frequenze di Radio Darmstadt. Come va, signori? Ci sentiamo bene quest'oggi? L'estate purtroppo sta per finire. Io ci ho messo un po' per arrivare qui in radio oggi perché le strade sono tutte piovose, c'è acqua dappertutto, però non possiamo neanche dimenticare che, diciamo, quest'estate non è che sia stata proprio una bruttissima estate, almeno qui da noi in Germania. Tra luglio e agosto abbiamo avuto un tempo bellissimo, siamo andati più volte in piscina, ci siamo goduti il sole, anche fino a qualche giorno fa, proprio fino all'altro ieri si stava in pantaloncini. Però a partire da questo momento il tempo è cambiato perché siamo arrivati dunque in autunno. Un autunno che è arrivato un po' tardi, 1 ottobre, signore e signori. Allora, buonasera, io sono Daniele, questa è la Spaghetti in Action, un programma che facciamo ogni primo, terzo e quinto giovedì di ogni mese in lingua italiana tra le ore 20 e le ore 21 e poi in replica il venerdì mattina tra le ore 7 e le ore 8 e poi all'ora di pranzo tra le ore 13 e le ore 14. Oh, cosa facciamo quest'oggi? Abbiamo tanti argomenti, abbiamo tanta musica. Per il momento godetevi questa bella canzone che sta anche per sfumare. Ci risentiamo tra pochissimo con tantissime belle notizie in italiano. Benvenuti.

Bizarrap Music Session di Daddy Yankee, Bizarrap in the Yankee, bella, bellissima questa canzone. Oh, signore e signori, 19 minuti dopo le ore 20, siamo qui su Radio Darmstadt e quello che stiamo per raccontare ora è una cosa davvero bellissima, una cosa che piace a tutti, una cosa abbastanza curiosa, perché siamo adesso, dopo che sono finiti i mondiali, stiamo rivivendo un po' delle partite delle nazionali, perché dunque c'è la Nations League che ha ripreso già da più di una settimana e ci sono incontri interessanti. Allora ho detto, perché non prendiamo così lo spunto dalla Nations League e parliamo un po' al microfono delle esultanze più belle della storia del calcio. Come si fa a risultare? Io mi ricordo quando io ero piccolo, ero piccino, il Bari faceva il gol e 4-5 persone facevano il trenino. C'era uno avanti, poi un altro dietro, eccetera, eccetera. Era famosissimo il trenino del Bari. Poi mi ricordo dei brasiliani che facevano gol e ballavano la samba vicino alla bandierina del calcio d'angolo. Poi l'esultanza spettacolare di Tardelli nell'Italia nella finale del 1982. Battistuta, che aveva il suo modo davvero bellissimo di fare festa. Poi c'era anche Totti con il famoso dito in bocca, il pollice in bocca. Sì, poi c'era Ronaldo, che lo fa sempre, insomma lo conosciamo tutti, un salto e poi con i gomiti e i pugni verso il basso, e sì, Luca Toni con la sua manina destra che faceva sempre così drun, drun, avanti e dietro, eccetera eccetera. Il Brasile anche, non so se, non ricordo bene, penso sia stato Bebeto, dunque, che avevano dei, si mettevano 3 o 4 brasiliani vicino e facevano con le mani così, come se dondolassero un baby, così a destra e a sinistra, e tutti quanti ridevano. Insomma, ci sono sempre dei modi simpatici per fare gol. Per esempio Montella, quando giocava, faceva l'aeroplanino, no? Infatti lo chiamano l'aeroplanino proprio per quello. Poi c'era Girardino che faceva il violino, no? Insomma, ci sono tanti modi spettacolari per festeggiare dopo un gol e speriamo di festeggiarli anche noi, signore e signori, perché voi sapete, insomma, com'è andata un po' alla nostra nazionale nei mondiali. Praticamente non abbiamo partecipato, però la National League, dai, ci stiamo rifacendo. Dai, dai, dai, dai, dai, che domani c'è un'altra partita. Forza, azzurri, continuiamo con il nostro programma. Questa è la Spaghetti Nation. Buon ascolto. Andiamo con un'altra reggaetonata? Questa è bella, eh? Milova, Bad Guy e Mike Towers on Radio Darmstadt.

siete nel cuore, o mi sbaglio? Siete con me o siete contro di me? Credo che dunque che siamo più o meno della stessa opinione, giusto? Continuiamo con la bella musica della Spaghetti Nation. Questa qui è Radio Darmstadt.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, bravissima, assieme a Marco Bengoni su Radio Darmstadt alle 20:28, signore e signori. Tutto procede secondo i piani, tutto va bene. Noi siamo qui per farvi ballare un pochino, perché no? Non è che stiamo solo a perdere tempo, a parlare al microfono, a raccontare una cosa, l'altra, all'uno piace, all'altro no. Noi vogliamo anche muoverci. Avete già mangiato? Beh, allora è arrivato adesso il momento di fare digestione. Saltiamo, dai! Quattro salti, non in padella, ma in soggiorno. La testa gira!

0: Bella Dale di Jimmy Nero con Reversale Frezza, una canzone davvero bella che sì, ci piace ogni tanto girare, l'abbiamo messa anche quest'oggi alle ore 20:35. Dunque, il prossimo argomento di cui volevo parlare è appunto su qualche evento. Come di solito noi siamo consueti a fare, informiamo dunque sugli eventi che si tengono in Italia. Per esempio, se vi doveste trovare a Roma nel mese di ottobre, ci sono degli eventi davvero interessanti, come per esempio il Rome Art Week, una settimana dedicata alle tante sfaccettature dell'arte contemporanea e ai suoi riflessi sul nostro presente. Dal 19 al 25 ottobre Rome Art Week porta in città centinaia di eventi, open studio di artisti, tour tematici, performance, talk e progetti culturali per scoprire nuovi punti di vista e prospettive, ospitati in gallerie, fondazioni, musei, enti e associazioni culturali, accademie, istituti, e tutto è completamente gratuito. Poi c'è anche la Festa del Cinema di Roma, due settimane di cinema, ma anche di incontri, di mostre, di eventi, di convegni e di dibattiti. Dal 13 al 25 ottobre la Festa del Cinema festeggia la sua 21esima edizione all'Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della città, con circa 18 lungometraggi in concorso, decine di film nelle sezioni non competitive e ospiti italiani e internazionali pronti a sfilare su un red carpet di 1300 metri quadri, uno dei più lunghi al mondo. Quindi se vi doveste trovare a Roma potreste anche approfittarne per andare a vedere dunque questi eventi. Poi quelli gratuiti sono sempre benvenuti, no? Va bene. Sì.
1: Notte in metropolitana.
0: In metropolitana, vai Serena.
1: Mi manchi ma domani torno a casa. E finalmente
0: Serena Brancale, Levante, Delia, Radio Darmstadt, al mio paese.

torni sempre al tuo paese, certo, come no, giusto? E qual è il senso della vita? Bisogna anche andare fuori per andare a lavorare, farsi una vita modesta, però non bisogna mai dimenticare da dove veniamo. Mi raccomando, non dimenticate mai le vostre radici, perché è molto, ma molto, ma molto importante. Oh, continuiamo con un po' di informazioni sugli eventi che si tengono in Italia? Anzi, mettiamo prima un altro disco, si diceva una volta, mettiamo un'altra track, si dice oggi, per carità. E questo degli eventi ne parleremo un po' più tardi, ok? Per il momento andiamo.

Bad Bad Bad, Shiva and Joliet su Radio Darmstadt all'interno della Spaghetti in Action. Continuiamo a dare qualche informazione dunque sugli eventi che si tengono in Italia. Abbiamo scelto così a casaccio, abbiamo messo il dito sulla cartina così e il dito è finito dunque in Toscana, sulla città di Pisa. Anche se c'è Raffaele che mi ascolta, Raffaele di Bari mi ascolta, voleva sapere quello su Bari. La prossima volta, non possiamo fare tutto perché altrimenti ci vorrebbero 55 ore di programma. Allora, Pisa. A Pisa dal 2 al 4 ottobre c'è il Pisa Book Festival. Torna dunque questo il Salone degli Editori Indipendenti, torna dunque questa manifestazione molto bella nei prestigiosi palazzi storici della città. Vi siete mai chiesti cosa succede quando letteratura e sport si incontrano? Lo scoprirete nella nuova edizione del Pisa Book Festival, che quest'anno ospita l'Ucraina come paese ospite e riunisce oltre 90 tra le migliori case editrici indipendenti italiani. Pronti a scendere in campo e allenare i pensieri fra le pagine? Dunque, anche qui l'ingresso è libero e gratuito, segnatevelo bene, pisabookfestival.com. Questa notizia l'ho tratta di là. Noi proseguiamo ancora 15 minuti con la Spaghetti in Action e andiamo con un altro po' di musica da ballare. Cosa mi avete preparato? La musica automatica, non è che la scelgo io, mi piace, vai, Lady Gaga.

Topic and Becky G su Radio Darmstadt. Sorry papi. Vabbè, ritorniamo un po' alla musica italiana, ritorniamo a questo 2026, ritorniamo all'inizio di questo anno. Ricordiamo il pezzo con il quale Annalisa iniziò quest'anno, Esibizionista.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: Radio Darmstadt. Radadadadada.
1: Sì, buonasera signore e signori, rieccoci di nuovo assieme dopo tanto tempo, sono le ore 8, questa è la Spaghetti in Action, adesso diventa tutto italiano, perché a partire da questo momento parliamo in italiano. Das ist italienische Sendung von Radio Darmstadt, mit mir Daniele, hallo aus der internationalen Redaktion, willkommen. Was machen wir hier? Unsere Mission ist, die italienische Sprache durch diese Stereofrequenzen zu verbreiten. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier immer wieder mit meinem Akzent komme und spreche, ich bekomme ihn nicht weg, aber ich denke, das macht's auch besonders. Ja, adesso cambiamo, wir sprechen ab sofort Italienisch und immer wieder mal zwischendurch auf Deutsch, aber 80% wie die Italienisch sein. Buonasera a tutti, sono io, Daniele, dalle Stereofrequenze di Radio Darmstadt. Come state? Non ci sentiamo da un po' di tempo. Oggi è il primo ottobre 2026. Tutti quanti dicono che a partire da questa settimana inizia appunto, non l'inverno, ma l'autunno, giusto? Perché abbiamo avuto un'estate davvero calda, eh? Attenzione, non ci possiamo lamentare proprio per niente, eh? Abbiamo avuto magari un luglio un po' così, un po' così, poi alla fine di luglio è arrivato un gran calore ad agosto che è durato fino a ieri, ma a partire da oggi ritorniamo nella stagione, non voglio dire quella più brutta, ma quella meno soleggiata. E noi cerchiamo dunque di portarvi buon umore attraverso queste stereofrequenze e cerchiamo di regalarvi buona musica e di tenervi in buona compagnia. Buon ascolto, questa è la Spaghetti in Action. Iniziamo con la musica.